0: Adwumayi red adwumayi eh wo den ho bese mu ana me dia adwumayi na wo bibi sa
1: na che nkuwa ha so ya me wo wo wo ko di che pa dia na me wo just balance so I want to be a bomb to be here me